0: Vieni, amore mio, ti dedico questo bel ballo.
1: Ah, come no, grazie amore.
2: Ancora una volta dai su di noi. Se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano che nascono.
0: Vedo tutta la bellezza di Asmara nei tuoi occhi, lo sai?
1: Con queste parole mi rendi felice. Mi sento di avere tutto il mondo nelle mie mani.
0: Ho visto passare una bestia. Sicuro? Fischia, fischia. Uffa, non si può neanche stare in pace con mia moglie?
1: Maledetti, avranno visto queste habesha. Non si può dormire in pace con questo fischio qua.
0: Dolci, cosa hai visto?
3: Walharirako.
0: Abrale, che succede?
4: Ndii! Habesha i bumon gonferti tukhu guayu kwari ayo. Triyoma lukum ziyam kafish kagirom ezanna lukhu khabbi lomna. Yigreta dada firakhe ikawun mberi.
0: Uffa! Avranno visto habescini, non possono fischiare inutilmente.
1: Sapendo che in campo citato non gira nessun habescino, ma lo fanno apposta per romperci?
0: Anna, meglio che andiamo a letto.
1: Sì, è meglio, tesoro.

0: oggi. Andiamo a quanto citato.
1: Abraham lei, cado corno giannini, cadeli, ha?
0: Do!
1: Sì!
0: Ah, scusa, Dolcino!

0: Avete mamma Anna?
1: Andremo fuori con Umberto a fare un piccolo giro. Mi raccomando, prepara il pranzo per bene.
0: Va bene, mamma Anna.
2: Avrà lei, ti raccomando, il giardino. Cerca di mettere dei nuovi fiori, va bene?
3: Va bene, signor Umberto.
4: Su,

0: Per favore, per favore. Sbagliato strada. Lavor, signor Umberto. Signor Umberto.
1: Se lo vedo un'altra volta da questa parte è la fine.
2: Perché viene da questa parte? Portalo via.
1: Giorgio, andiamo via.

0: ካብ ፀንሐ መኮዋስ ዶልቺ ኣለራ ዶልቺ ኣለራ ዶልቺ ሕጂ ኢና ገዛ ንብለ ጸላ ዳንሲ ንዕስኪ ከምዚኦም ዝግብሎ ጥውይ ጥውይ ኢድካ ሓፋ ኣብል እዮም ከምዚ ኢልካ ከዓ ኮለል ኮለል እንቲ ኣይ ኣትንትናቶም ነፍሲስ ከዓ ክትዓፃፀፍ መዓት እዩ ኣንቲ ናይ ትላዛኛ ዶኸውን ግብዕብዕም ዝብሉ ረገቢት
1: Vi pago per questo?
2: Lasciare il lavoro per coccolarvi. Dato che non c'è nessuno, fate i stupidi. Tu, Dolci, fila dentro.
1: E tu, Abrahalley? Hai la paga di una settimana. To, vai via, non voglio più vederti. Via, via.
0: Sei, sei franco a dormire.
1: Via.
0: Che deve lì, Dolci? ከይደ ኩሉ ለምለም ይፅናሕኺ ግና ተጠንቀቕ